0: Asinemi. We love you too much. Wasinemi. Wayeyeri. Unasinemi. Wasinemi.
1: Super FM.
0: Wayeyeri.

ninam wokutsare sua nina nankan su wɔyɛ juda musuafoɔ mu gyata no wɔyɛ yɛnsa hineko nimdii franka ɔgya sramakoe mu sensramado ai ɔkofo josua nakotsɛm ade ninawu

papa wa pebo muta sani da swanyana ba sama di panyana dia drat mama meni da su e kama no do semu akofo mami let's be mati nyankopon etse